0: Gesù mio, perdona le nostre colpe.
1: O Jesus, som bocciato e benvenga. Pensi me minca topo corti zeto e vita menga l'erca che le nascena zocota che crea che obbora solo una chirgo a nodro. Amen.